luas for Jassy Mini the Jelly Julia Jassy. Oh, for a long of my Wi-Fi, people. Live up, if you're going to live with Jimmy Awolo vatuole mamalo al jatu wa anjinu. Ya ima shal tapo inga na jatu tamam tira matua. Tapo tapo ima ima oto manlawa. Lengata po ilia lo finga luenga tofi le tue sose fata faitau langa. Awolo vatu al jatu te tuomo utofa av temo tapo inga. Ia fatalo vatu lusunga ya peni amina malu langa. Ia lo mafutu mbala inga nei vaimoso. Manino le jatu unang maltautu al jasi ono tesi maltasi famo. Ya va before ya beta vale uma love journal jatu watu no Samoa. Ai ma uma mal pokala mal fifi mai mal tautu radio Samoa le nei fo ya so. Ole tu ala lo labal jatu pokala me fai fai malu tu fai ba. Ya ma u pere to vai on site jatu dungo le tele. Le vai taimi e es es in love tanga te mala tu fo i la ngona i dungo le wala. Ya ai wa fo ni tu dia lo sao. Au ni tu dia lo sao dungo le wala. Wale me baba aile le mai mantala ilungo le tele au e fo la wantu ya fo fuanga ya pa wale me ya fa malos mamanta i tu lo va ai lungo le wala e ye fo ia vita vale e fa le kong fo ia la kwa mio lo no winga tatauan e alo ese mai mai fa blave ai lua ole me tu po fa blave au e tiari ya avita vale mantala I want to do a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Modesto, California. Of a little bit of a little bit of a little bit Maria Loli Chinoy Ma Loli on Zai Nga Luenga Sa Olele Ya Jele Ya Naifa Murianga Choro Tatu Watinu I Mese Fondi Proketi Jumalo Sone Ab Neru Fatalo Fatu Ma Walo Fatu Tatu Tejua Luas Fondi 5 Minuto Tek Nele Jun Lai Tasi Ma Tango Fele Sulu Malila Ma Fana Fana Fole Tau Lato Ia Awa Matu Wa Malulu Tele Nere Yatunu Olo Tanto Ia Ipawale Mea Ono Saitato Ile Malulu

0: I lolunga. Siakilo fanua ile Auckland flat viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Siakilo to atusi pele ono afiamu fielo mau tai lolunga. Talanoa ilo ainga I me faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele purea le tau. Ai mafaiu na tato sauni mofisuia ingo wingo le tau. Olo saonga le mu is taimio lolunga mamafa. Olo o yo lava lima.
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki aki, ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina, ole sleek cars, ole a mau ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi, tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: E fa ingo fia lo wolanga, pe ale leilau fa aperitania. Wat tala ina nea vanoa e telis talai ile Dynaspeak, moa oa onga fa aperitania. A onga fua e ono fumau in usila, pesi tiseni in usila foi. Ole a amata liava seng aile aso lua fito yu lai. A fa ye te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz

0: Aeva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo, Radio Samoa, Vevela A
1: O e si la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai A faifo yo yeso fale motu O e si la fia mea fayona fatino ni isi o fuafuanga E faonga aile e kutio lo fale A wani e misi ele por kalame o le malu I fale Ia fia fio sururu ta itasi le se fulu e te aile faa O le a e si la fia ai au wala e mafaya yona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e faonga aile e kuitio lo fale motu e fata waisa isi au fale le pono kalame o le malu I fale ia fiafi o asolulo vayasa taitasi se fulu e te aile faa.

Ja, Uhr Mai. Da lo va to ya amenia Micaele ya ma se pulle ya ma lo la ma puta mai un mano lo le fiafi co pai coco lo le fiafi a seki Ben fatto vale a una fai ma pompa leo le pulenga de Radio Samoa ya ma to familia to a se pul mano ta to no itama tina Also, my two families, 11 and Fana Witty, or to Uman family, to one so four and so young and a little time to a tour, Yamato, Popo, Nisi, Tosanga, Steady, so four more night, Tato, Manatua, Bear, Yabea, Pay Tato, a fire, Lona Pinalo, Maria Tenato, one so four, happy birthday to you, Sifong Maria, ever been. Well, I saw me alofa, I lay Uman alofa. Su dormi nuta una tale ole tu la vanno ser por fame tu le pengai de lo noto via la passa una samo

Motu be famo moni Samoa mana tuolo le Pacific Easy. Olo fa wau pe taru pa pitoa nau le lima tala te tongi pe afanga I le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fave ai. Olo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account ma fa moni ai ne fasili lupa le telefoni ma fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Moni te tongi no pidio le mai moni te unga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nonga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa olo ma fai na fa tino umai le taru au nanga ole easy pay. Mole Silvia, Mofaso Polia, so Savanga, New Zealand, your tattoo Lala, Polo Avano for your tattoo Fisa, your Taro Mamangele, Befanga, the Pacific East Mobile, and Bole Direct Transfer, Fasawa, you look at me, I see the Atona Fasawa, you know, to be what Tanga Tale Penicini, Molisha from Tanagabala, on the telephone, or Barcelona, or Tassiono, no, Bono Mera Masani, Okilani, or the Lua Fituono, Fituiva, Fitufa, Bale Lua Fituono, Fituiva, Barfa, Pacific East, Olapa, Anga, Montupe, Fabo Boli, Samoa.

Pui pui lo a inga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o I singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai ona fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to I fai ngō fie. Mō fa pesili manisi famtalanga. Really, my vaccination helpline. O valuselau, luavalu luaiva luono. O valuselau, luavalu luaiva luono. Po olefono, o valuselau, toluono ono, ono fa valu. O valuselau, toluono ono, ono fa valu. E sirile poipuia na ilole tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.

Le shang dento, susu mai le lato falfo, wotele mamatang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai il shine dento il na le lima selawi vai vatala faya fu crowd smalle wins mal ACC pata si ai mal fai fu tong fitinga moe es fun valto sanga ngai lalo le shine dento hafio mai lo il lima fitufa great south road manukau telefoni lua fitufitu ono ono fa fa lua fitufitu ono ono fa fa shine dento your smile our passion e ya ya ya inga fa pito.

Atatawa Yesu ole biinga ole tua langina ele afipese ala utalabore kade siye beretisi mai fangatongo America Samoa le tu tomo on Radio Samoa ina uan tatonu ia le tu la eono.

0: e fai male sona ole ona toi tu lai mai o ia fianga I loa inga. Tanga I anei le Auckland Flood Viewer ale Auckland Council I lunga o upenga te failangi. On lo saonga le mua I taime o lolonga me mafa o lo o yau lava lima.
1: Wai gana te wane nei tala le tau I le nei poitani o le tae ao Wawai atu I Samoa lua se fulu ma le lua wai ele bevela le Samoa te ala iwa I Samoa Nei tani o le tae ao tu mawinga langi le lei o le tau I pa utimu ni so vayango Samoa le so Wawai atu mwhaina o le lua se mwala iwa degree Celsius maurunga le bevela le Samoa I le nei yaso lua se fulu mal tolu I lona mawalalo yes, all too long, I'll be Villa Samo and Neyaso. So, Fatala Fatu, Pangal Tarapakala, Melanga, Telung, all the far more Tassi or not Tismal Tassi, for Bena for Ilung on Facebook, Mari YouTube or Samo, and Tarama Futai, in an effort tire for Malo Lava, the Leso for Maria, in an effort tire for Tato Asiasi, Il Tulong Oil Tower, Australia, Fatala Fatu, and Malo Lechino, so Spang, Australia, or Tarama Futal, and Tame or the Tile, Malo Lava, say for Maria. A little more Canberra, all the Marulu. Marulu minus 0.3. Olo ele Marulu nei time ole tae au. E pua ole tae au faa sonona awa olang de lei ni so time isi fululua maurunga le Marulu faa mawina. Mo Canberra ele nei fa yaso. Malo le tenua lalam papa awa melpone. Good morning. Malo si fo manuia fitu ole ele Marulu nei time ole tae au. Winga faa mawina le tau mo melpone le nei yaso e awa oa pa o timu. Ma ma. Lang de lei ni so time isi futoru maurunga le Marulu faa mawina mo melpone. Nene ya sorua uta hatu yai Le maro na chunu I sini au stadio Good morning Baro no il maru lu Nene time o de tae au Pui ngana tau sini au stadio Na fa solo in susuru mateng o fina la Sifuru iwa le maurunga le maru Ole efa mawina mo sini au stadio Ile so Any late Fata lofo mai nisio bangal Tana paklame ne il tae au Iwa lo il maru lu Nene time o de tae au Pui ngana tau fa mawina Fa solo na awa o Ia le tau de so Sifu fana maurunga le maru lu Fa mawina mo Any late I nene fo ya sifo Uta hatu o lio Brisbane good morning Malu se fomo real night house futo el malu lune night time your time we got to talk Brisbane fa solo ina su sur matango fiela la ma na yele bevela le so lo su ton maru gol bevela fa mo ina mo Brisbane le so il baba ya tu Perth Australia fa talo batu night time fosu fu limo el malu lu we got to talk Perth Australia le so ola fa solo ina awawa pa una I wanga ba malang de lepo ni so time is fu river maru gol maru le fa mo ina mo Perth Australia tele na ba Australia mo tulago ele tau mo ina mo ne fo yaso Tama ki makaurau au kilani no whanga whasa launga radio Samoa Asipuru lua o iele maru lūre nei teimi o le tae ao O te wawai atu Mana e surma le lai, sorry Kwa siki ar suru le lai le surma I fafori I maa ngeke mele kai ao Ai pesi maru lūs puru lua lo iai Iele nei teimi o le tae ao Tu mau ingo le tau le so O le a wha solo ina fo I E wha solo ina Awa oa langi de leile tau Ia e pa ufo inai wanga ma mai ni so teimi O le neifo yaso Sifuma lima al morunga na maru lufa Ma wina mo kilani le so tae au Langi de leile tau Aar mga maru lua kai au sifutasi Morunga na maru lua tae au Fa pena fui ma la stofi Langi de leifo de tau e maru lufa Sifuru lua Morunga na maru lua la stofi Awa oa langi de leile Sifu reile pa utimu la stofi Naimana sa langi de leile Songu fuora vaya solo mana ya Fa bobo wa umana utu Ina mai la vai tau le ne teimu la tae au fo
2: A e fiei lope ono lo fie lo fale I lolunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si aki lo to atusi pe le ono a fie ngu fie lo mauta I lolunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tatou te le pūrea le tau. Ai mawhaiu na tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mu I taimi o loolonga mamafa. Olo o yo lava lima.
1: Sa fulmole ono lobo jale tula valu. Toe fasala wina tatu tala mai sa mo. Pe ona fasala wina le tai ape. A tale tula se fulmole lua le ole le so. Pol fitu li poana. E mori si fapongo o tatu tala mai sa mo. Le tala valu. E le tai awa tai au. So o tatu tala na mai sa mo. Na wai fapongo mai si le fia. E amba le tele o maenga o me olo tupi sa mo. E le ne fo iasa fo o tatu o liom. Se fulum maleono mala afala mo te anile tu lai balu. Usi maila mai mo mala fa fonga tato. Mafasa mo nei tae au.